0: Safu ala kan kisi o ma
1: amina ya rabbi
0: ni che kelenye muso mi faga che kemekata o sudo o mone abibantiana wa
1: o mone tabati.